0: Io? Quale inchiesta? Forse l'arcano amore scaprì che parte in core.
1: Vuoi se un altro amore ardesse a lui nel

giacebbe in armi e dalle 100 porte sul barbaro invasore proromperà guerra recando e morte.

0: Dunque sorgete egizie corti, col fuoco struggete le nostre città. Sorgete il terrore, le stragi, le morti, al nostro furore più freno non va.
1: Oh, padre, padre!
0: Mia figlia ti chiami!
1: Oh, padre!

era el padre del etíope, el rey. Tú, Amonastro, tú, el rey. No me perici, no, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, no. Sogno, delirio.

viene oltre linee attendono, e pro di a noi devoti, là del tuo cor i voti, coronerà l'amor. Vieni, vieni, vieni.